0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo di fronte al Signore tutti i nostri peccati. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signor Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion. Giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Fedele il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori, non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. La liturgia di oggi ci fa capire che Dio si rivela agli umili. Gesù è un Messia umile. Benché fosse figlio di Dio, onnipotente ed eterno, egli vuole venire a noi nell'umiltà e nella povertà. Sappiamo dai Vangeli che Gesù nacque in una stalla, fu un rifugiato in Egitto, lavorò 30 anni nel nascondimento come carpentiere. Nella sua vita pubblica non aveva una pietra su cui posare il capo. Ha proclamato beati i poveri, i miti, gli afflitti, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati. È stato l'amico dei tribolati e degli emarginati. Ha curato gli ammalati, ha offerto il perdono ai peccatori, ha lavato i piedi dei suoi discepoli, è morto nudo in croce, abbandonato, rinnegato e tradito, portando le sofferenze e i problemi di tutti gli uomini. Il profeta Zaccaria aveva profetato che un giorno il Messia sarebbe entrato nella città santa come re giusto e vittorioso, ed insieme umile e mite. Sarebbe entrato cavalcando sopra un asinello e avrebbe portato la pace alla città. Questa profezia messianica si è adempiuta nel giorno delle palme, quando Gesù, re pacifico e mite, fu allora osannato dai bambini e dagli umili. Non si è presentato come un superbo guerriero che cavalca un focoso cavallo da battaglia, ma come un messia mite e umile, come un anavim, un povero. Egli avrebbe portato al suo popolo vittoria e salvezza perenne, non attraverso le armi, ma attraverso la sofferenza e le umiliazioni. Ebbene, Dio rivela agli umili i misteri del regno. Nel Vangelo di oggi Gesù esplode in un inno di lode, dicendo: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Il messaggio di Gesù non fu compreso dagli scribi, dai farisei, dalla gente sapiente, superba, autosufficiente, sicura di se stessa, ma fu compreso dai poveri, dagli umili, dagli emarginati, dai sofferenti, dai peccatori, che si sono fatti piccoli e bisognosi di fronte a Lui. I segreti del regno sono dunque per gli umili. La Madonna nel Magnificat aveva proclamato questa verità: Dio rovescia i potenti dai loro troni e innalza gli umili, manda a mani vuote i ricchi e sfama i poveri, resiste ai superbi e mostra la sua grazia agli umili. Sono dunque gli umili che fanno l'esperienza dell'amore misericordioso, gratuito, infinito ed eterno di Dio. E si hanno il cuore aperto all'amore e alla verità. I superbi invece chiusi nel castello della loro autosufficienza, restano esclusi della salvezza, restano impermeabili allo Spirito di Dio, che è Spirito di amore e di verità. Agli umili Gesù presenta il suo giogo soave, il suo peso leggero. E Gesù dice oggi nel Vangelo: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro alle anime vostre. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Gli affaticati e gli oppressi sono sempre i poveri, gli anavim. Gesù, amico dei poveri, oppresso lui stesso e anche schiacciato dalle difficoltà, dal dolore, specialmente nella sua passione e morte, dà sollievo e pace a tutti i tribolati. Non toglie le loro pene, ma le rende più leggere con l'amore e la speranza. Sappiamo che la fede allevia ogni pena, alleggerisce ogni problema. Il giogo pesa sempre sul collo dei buoi ed è sempre un giogo. Il peso resta sempre un peso, ma Gesù rende il suo giogo soave e il suo carico leggero, dando il suo spirito di amore. Lui che ha portato tutti i nostri problemi ci è dunque vicino e ci indica la strada che conduce alla vita. Per capire le parole di Gesù bisogna avere lo Spirito Santo, che è lo spirito del mondo, lo spirito della carne, che si fonda sulla superbia, ha in sé la perdizione, perché questo spirito mondano produce frutti di morte, dice San Paolo. Lo spirito del mondo, lo spirito della carne produce l'impurità, l'idolatria, licenziosità, ostilità, risse, gelosie, contese, invidia, ubriachezze, orge, eccetera. Mentre lo spirito di Gesù ha in sé la vita stessa di Dio e si fonda sull'umiltà e sul dono gratuito di Dio. Questo spirito di Gesù produce frutti di vita e di salvezza, e Paolo menziona questi frutti dello spirito di Dio. Questi frutti sono l'amore, la gioia, la pazienza, la gentilezza, la generosità, la fede, la dolcezza, la perseveranza, la castità. Vivere nello spirito di Gesù significa vivere la bontà, la fedeltà, la dedizione a Dio. Il cristiano che vive nell'umiltà si apre a Dio. Il vero cristiano sa di essere una creatura di Dio, sa quindi di avere ricevuto tutto da Dio. Il cristiano sa di essere un pugno di terra, un nulla. Tutto quello che abbiamo ricevuto viene da Dio: la vita, i talenti, la salute, l'intelligenza, l'educazione, doni fisici e spirituali vengono da Dio. Successi e conquiste, in ultima analisi, sono dovute a Dio, fonte di ogni bene. A Lui dunque la gloria per sempre. Quello che è veramente nostro sono i nostri peccati. La Scrittura ce lo ricorda: noi siamo responsabili del male che possiamo aver fatto nella vita. Ecco allora che umiltà e verità è riconoscere Dio sorgente di ogni bene, ed è anche riconoscere noi stessi sempre bisognosi della sua misericordia. Gli umili sono benedetti da Dio. Gesù ha proclamato beati i poveri, i miti, gli afflitti, i misericordiosi, i puri di cuore, i perseguitati. Sono essi che per primi ricevono il regno di Dio, ricevono l'amore e la misericordia di Dio. Così nel Vangelo troviamo che Dio sceglie i piccoli e gli umili per confondere i sapienti e i forti. È Maria, la più umile creatura, che viene scelta da Dio per essere la madre del Salvatore. Sono i poveri pastori dimenticati da tutti a vedere la luce di Betlemme. sono i poveri pescatori della Galilea che vengono chiamati da Gesù ad essere i suoi collaboratori. Sono i pubblicani, le prostitute che aprono per primi il loro cuore al messaggio di Gesù. Matteo, Zaccheo, la Maddalena si sentono toccati dalla forza di Dio ed hanno il coraggio di essere veri, si lasciano trasformare dalla grazia di Dio. Poi gli ammalati, i paralitici, i sordi, i muti, i lebbrosi, emarginati nella loro miseria, vengono a incontrare Gesù, vogliono essere da Lui guariti, rinnovati e salvati. Anche Paolo, il superbo persecutore dei cristiani, ha dovuto essere disarcionato dal cavallo, sbalzato al suolo, fu accecato da una luce sfolgurante per poter incominciare nell'umiltà e nell'oscurità la via della conversione e della verità. Così oggi è data anche a noi questa possibilità di capire il mistero dell'amore di Dio. Nell'umiltà e nella verità dobbiamo aprire il nostro cuore a Dio. Sentiremo allora che Lui renderà più leggero il nostro fardello di problemi e sofferenze, perché Lui è il Signore della gioia e della vita eterna. Il Signore infatti mai toglie la gioia dei Suoi figli. A volte permette tribole e prove solo per preparare una gioia più grande, più certa, la gioia del paradiso. Ecco, allora torniamo sempre a Gesù, nostro Salvatore e Redentore, poiché il Suo giogo è soave, il Suo peso è leggero. Lui stesso ci dice questo nel Vangelo di oggi. Il Suo giogo è soave, il Suo peso è leggero. Facciamo ora assieme la nostra professione di fede, in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo, suo Figlio, ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi. Preghiamo con fiducia ed ogni invocazione ripetiamo: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Per la Chiesa, viva in povertà e umiltà, per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli educatori cristiani, siano anzitutto discepoli del Signore, imparino da Lui la vera sapienza e la offrono in modo credibile a chi cerca la verità. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucaristia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e della mitezza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Per Nicola, Domenico e Teresa Pittarelli, anche tutti i nostri cari, perché nella sua bontà Dio li accolga in paradiso insieme alla Madonna, agli angeli santi, preghiamo. Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Converti i nostri cuori perché possiamo presentarci davanti a Te con la stessa fede umile e obbediente del Tuo Figlio che si è fatto servo in mezzo a noi e li vive regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. E rinascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ha dischiuso le porte del Regno di Cesi. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Cristiano Pin, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di Nicola, Domenico e Teresa Pitarelli, che hai chiamato a te da questa vita, come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dello Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome del Signore scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
1: Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre nel rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi. Ci sarà un pellegrinaggio al santuario di Sant'Anna sabato 18 luglio. Partenza davanti alla chiesa di Pompei alle ore 6:30 del mattino. Guardate il programma nel bollettino per questa attività. Siamo invitati a partecipare alla messa ogni domenica, adesso che il tempo è bello, per lodare insieme il Signore, ascoltare la sua parola e ricevere anche l'Eucaristia, il suo corpo, il suo sangue. Le sante messe in onore di San Gabriele della Dolorata saranno l'11 luglio alle 5 del pomeriggio, sabato 11 luglio, e poi il 12 luglio alle ore 10 del mattino. Siamo invitati anche ad appoggiare Radio Maria, una voce cristiana che entra nelle nostre case. Aiutiamo questa Radio Maria con le nostre preghiere e anche con le nostre offerte. Ci sarà il Festival Italiano che inizia il 14 agosto. La festa della Madonna sarà il 15 e il 16. Guardate il bollettino per questa attività e siamo invitati anche a pregare ancora per la pace, specialmente per l'Ucraina e il Medio Oriente. Preghiamo la Madonna perché ci salvi dalle guerre, ci aiuti a vivere la nostra fede ogni giorno. Chiediamo anche al Signore che susciti ancora numerose sante vocazioni alla sua Chiesa. Diciamo insieme Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Invocando la Madonna, San Giuseppe e gli angeli santi, vi benedica, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Amen.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Un caro saluto a tutti voi da Ivana, eccoci collegati con la sede centrale del CRAIC. Sentiamo cosa ci racconta di bello oggi Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi giornata speciale, mi trovo al parco Luigi Pirandello dove il club Le Molisane ha festeggiato la festa di San Giovanni o la festa del Quebec. E sono in compagnia della presidente del club Lucia Marcovecchio e delle consigliere la signora Adriana Faustini e la signora Pasqualina Di Pietro. Benvenute, come state?
3: Bene, bene, bene.
2: Tutto bene, tutto allora bene, siamo qui in questo bel parco a Sallonara sotto gli alberi, con un ottimo pranzo, è come un picnic all'italiana.
3: Bravo, così è. D'accordo. E anzi dobbiamo ringraziare San Giovanni che ci ha dato la bella giornata.
2: Esatto, perché questi ultimi giorni ogni tanto c'è il temporale, ma noi abbiamo detto no, il picnic all'italiana sarà all'insegna del sole. Benissimo, allora Lucia, raccontaci un po' come ogni anno festeggiate questi.
3: A dire la verità festeggiamo anche altre feste, come le feste delle mamme. Natale, Pasqua, facciamo, però questa è la festa un po' più importante per il mio opinione, siamo al Quebec.
2: Anche perché segna un po' l'inizio dell'estate, no?
3: Bravo,
2: quindi
3: bravo,
2: della bella
3: stagione. Esatto, e poi diciamo viviamo nel Quebec e a me mi piace tanto fare questa festa.
2: Certo, certo.
3: Non che non voglio fare quella del Canada, ma è poi una dietro l'altra.
2: Benissimo, ma c'è sempre un'occasione.
3: Esatto, esatto.
2: Ma beh, l'importante poi in questi casi è quello di stare insieme.
3: Stai,
2: no?
3: Insieme,
2: di,
3: sì,
2: il,
3: sì.
2: Il pranzo è un pretesto poi alla fine per stare
3: insieme, trovarsi
2: tra amici, chiacchierare tranquillamente,
3: esatto,
2: sotto gli alberi. Allora che cosa avete preparato di buono oggi?
3: Beh, oggi c'era il pranzo completo, ci ha servito, anzi ci tenga anche a dire questo, so forse non si può, non lo so nemmeno se posso o no. Il trattore che ci serve è fantastico, lo mangiai buonissimo. Lo raccomando, è sapore di casa.
2: Ecco, benissimo.
3: Lo raccomando perché è veramente un ragazzo che fa belle porzioni e il mangiare è buonissimo.
2: D'accordo, allora il vostro club che fa? Chiude l'estate o continua?
3: No, noi non chiudiamo, diciamo. Certo che il 24 sono chiusa perché ho lasciato il posto a qualcun altro, che festeggiamo oggi, non festeggiamo il 24,
2: sì,
3: ma non chiudiamo.
2: Ok, quindi continuate le vostre attività.
3: Sì, le attività facciamo l'anno intero.
2: Ecco, ricordiamo un attimo il club Le Molisane che si trova a San Leonardo. Park Luigi Pirandello, nello chalet del Park Luigi Pirandello. Quali sono le attività principali che fate e quando è che i giorni in cui vi riunite?
3: L'attività noi abbiamo, diciamo, lo paviglione il lunedì e il mercoledì. Il lunedì facciamo ginnastica con Pasqualina, che è brava, molto brava, anche che l'età che c'ha, ma è brava. Dopo il mercoledì giochiamo a bingo o giocano a carte. Il club mio un po' sono un po' giovanette, sono tutte giovanette, sono tutte sopra gli 80 cose, non c'è no giovane. Allora no, il ballo non lo vogliono, piuttosto vogliono giocare a carte, vogliono ci racconto ogni tanto qualche barzelletta, qualche cavolata per farite un po', per tenere
2: in
3: buono
2: umore. Allegria,
3: esatto,
2: cioè,
3: esatto.
2: Ho capito. Allora, dunque, ha parlato prima di Pasqualina. Pasqualina dovete sapere che ha solo 93 anni.
4: Grazie.
2: Pasqualina,
4: grazie.
2: Ma io ti vedo in ottima forma e poi Lucia ha detto che fai pure la ginnastica.
4: Sì, sono la maestra.
2: Raccontaci un po', sei la maestra.
4: Sì.
2: Come
4: delle
2: sono
4: piccole bambine.
2: Come sono i tuoi studenti? Sono bravi, disciplinati?
4: Si dipende, chi alza il piede un po' meglio e chi si friccica non si muove.
2: Qualcuno che non
3: friccica,
2: gli...
3: guarda la parola friccica te l'ha detto per dialetta. Dialetta agnonese.
2: Ecco. Spieghiamolo un attimo, cosa vuol dire friccica?
4: Perché non si muovono.
3: Si muovono.
2: Non si muovono.
4: Sono troppo anziani, sono tutti anziani.
2: Ah, ho capito.
3: si muovono, friccicano e si muovono, è il dialetto agnonese.
2: Yeah. Allora, Pasqualina, 93 anni, quindi tu sei consigliera, e a parte la ginnastica, quali sono le cose che ti piace di più fare quando vieni qui?
4: Se dipende, tutte quelle sulle Ade, hanno pure da Isabella, sono 35 anni che stiamo qui tra questi gruppi, ho fatto sempre la ginnastica, allora facciamo pure il ballo, stavamo qualche 70-80 persone, adesso ne siamo poche.
3: No, ne siamo 80, ne siamo 80.
4: Come, siamo 80. Ma chi viene, chi ne viene, perché sono tutti anziani, chi vuole fare la ginnastica, chi resta sedute.
2: Ognuno fa quello che può fare.
4: Se
2: no?
4: Sono anziani, non pubblica, per che non cadono, se fanno male, quello è il problema.
2: Ecco, quindi potete sentire dalla voce così bella, che la signora Pasqualina non dimostra.
4: Io stavo in Italia, cioè... sono venuto qua a 43 anni, perché tengo solo figli, mio figlio è venuto qua, si è trovata la ragazza, e io sono venuto a vendere tutti in Italia, sono venuto qua che stava mio figlio, ho comprato la casa qui davanti.
2: Ecco, prima l'abbiamo...
4: C'ho due nipotine.
2: L'abbiamo detto, da dove vieni, da...
4: Agnone, dove fanno le campane.
2: Dove fanno le campane,
3: sì, le campane.
2: Nel Molise.
4: E di Cascavallo. Il Cascavallo è buonissimo. Buonissimo il formaggio.
2: D'accordo, allora insieme abbiamo, insieme a Pasqualina abbiamo anche la signora Adriana Faustini.
5: Esatto.
2: Allora Adriana, anche tu sei consigliera?
5: Sì.
2: Ecco,
5: di
2: allora
5: più che il nuovo comitato che è entrata Lucia. Io sono pure io dentro, come è stata da 35 anni che siamo qua, stavamo nel club.
2: Sì.
5: Poi ha chiuso per il Covid e la signora che ci ha tanto aiutato ha riaperto e siamo talmente contenti. Veniamo qua, la ginnastica.

0: una bisnonna già.
1: Ah, ecco, complimenti, auguri, auguri Faustina. E Lucia, Lucia, anche Lucia è molisana oppure no?
2: Io sono molisana, molisana, io vengo da... Esatto. Sto vicino, il mio paese si chiama Sepino.
1: Sepino.
2: Vicino al Tratturo, il Matese. Campobasso sta vicino. Poi,
1: allora, vicino,
2: sì. Sono proprio a Molisano.
1: Tra il Lazio e il Molise forse,
2: No, Lazio sta più giù. No, no, sta proprio, proprio a Campobasso sta vicino. Diciamo dal paese mio a Campobasso ci si poteva andare anche a piedi. Era una bella camminata però.
1: Ho capito. E Lucia, tu sei arrivata qui qua?
2: Io ho immigrato all'età di 11 anni. 11 anni. Ho immigrato d'inverno. Era d'inverno e faceva un freddo. Quando abbiamo arrivato a Halifax ho detto a mio padre, ho detto, ma dove cavolo ci hai portato? Però adesso sono 60 anni e più che sto qua. Diciamo, faccio come si dice un po' francese, vive le Quebec. Ci ha cambiato, ci ha accolto. Ho imparato le lingue francese, inglese, perfetto, anche non facendo troppe scuole. Parlo perfetto inglese e francese, lo scrivo, faccio
1: quindi
2: tutto.
1: Parlare tre lingue è sempre una bella
2: sì. E poi non lo so come stanno le altre province, perché anche che le ho visitate, però il Quebec un po' freddo
1: è un po' tanto,
2: è un po', sì. Però un bel,
1: certo, è un posto che offre delle possibilità,
2: possibilità.
1: Chi vuole rimboccarsi le mani,
2: bravo.
1: Vuole della volontà per andare avanti,
2: esatto. Poi stiamo qua, viviamo a San Leonardo, che è la capitale dell'Italia,
1: la capitale dell'Italia,
2: San Leonardo.
1: Infatti siamo qui proprio al parco, ci sono i campi di bocce con i colori della bandiera italiana.
2: E adesso abbiamo anche il sindaco, che lui non può essere presente oggi, però ci tenga a nominarlo. Dominic Perry. E allora anche un altro orgoglio per noi, che dopo tanti anni che abbiamo un altro sindaco italiano. C'era pure prima, era
1: benissimo,
2: italiano.
1: Benissimo, d'accordo. Allora io ringrazio Lucia Adriana Pasqualina, ringrazio le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile. E vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Ringrazio Fabrizio, la presidente del club Le Molisane Lucia Marcovecchio e le consigliere Adriana Faustini e Pasqualina Di Pietro. Un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
5: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint François d'Assise.
4: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre onde, quelle del CFMB 1280 in questa prima domenica del mese di luglio. Oggi è il 5 luglio 2026, è anche il 186esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. È una sola persona con tutti questi nomi. Intanto chi vi parla ha un prenome Alessandro, un cognome Fortino, ed è contento di essere con voi anche in questa splendida giornata d'inizio luglio. Sarà davvero bella dopo aver superato giorni di caluria intensa, di afa, di elevato tasso d'umidità relativa dell'aria. Eccoci oggi a poterci godere una giornata con sì delle temperature leggermente al di sopra delle medie stagionali. Non supereremo il primato che risale al 2018, quando la temperatura aveva raggiunto i 34,4 gradi, però sarà una giornata alquanto calda, una massima prevista di circa 29, però per fortuna un fattore humidex che fa sì che la temperatura percepita sarà intorno ai 32 gradi, e così al fresco, magari all'ombra o anche in un posto dove c'è un po' di acqua che viene così spruzzata, si potrebbe stare bene, molto meglio di quello che abbiamo patito nel corso della settimana appena trascorsa. Per le condizioni meteorologiche di oggi e del resto della settimana, un po' più in là in questa prima ora di domenica insieme, ma vi dico già da adesso che con questo vento leggerissimo che soffia a intensità di brezza da nord, però non freddo e non forte, la temperatura adesso è di 21 gradi sotto un cielo perfettamente soleggiato, e sarà così quasi tutto il giorno. Potrebbe esserci qualche passaggio nuvoloso, ma niente di che. Una splendida domenica davvero, di cui dovete trovare il modo di approfittarne al massimo. Io per voi quest'oggi ho preparato tanta bella musica, delle canzoni come quella che ha aperto la trasmissione, che non sentiamo a volte da molti mesi, se non anni, alcune delle quali l'ultima volta che l'avete sentita era di domenica ed ero io a proporvela. Capita così, però oggi c'è anche questo fatto speciale, che per il brano strumentale avrò l'occasione in qualche modo di ricordare tre persone che non ci sono più, però sono legatissime a questo brano strumentale, che è anche una delle canzoni più famose del XX secolo, ed è anche l'occasione per me di farvi ascoltare vari strumenti che a me piacciono tanto, però che raramente faccio ascoltare nel quadro di questo segmento, quello del brano strumentale, a seguire ovviamente dei risultati delle lotterie. Tutti gli appuntamenti voi li conoscete bene. Nella seconda ora parleremo di sport, c'è un po' di sport da seguire. Siamo nel pieno corso del torneo di Wimbledon, siamo giunti agli ottavi, ci sarà una sfida oggi per Jannik Sinner, in questo momento Djokovic è in campo, però ci sono anche le partite che si giocano sempre più di rado in questa fase dei mondiali, però sì, ci sono state delle partite ieri, dei risultati un po' a sorpresa, un po' no, però un calcio a volte poco convincente, c'è chi ama seguirlo lo stesso. Ci saranno delle partite importanti oggi e delle reputazioni anche da salvaguardare, vedremo cosa accadrà. E c'è anche il Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, dove la Ferrari di nuovo dimostra di essere forte, e c'è un ritrovato Charles Leclerc che ha buone speranze anche per la gara che inizierà alle ore 10 ore di Montreal. Ma per il momento io direi di rituffarci in musica. Ecco, pensavo, dopo aver ascoltato Un posto libero nel mondo di Gianni Togni, che forse con questo calore, sia qui in Nord America, in Quebec, che il calore intenso che hanno e che stanno tuttora patendo in Europa, forse questo tempo delle more arriverà un po' prima del solito quest'anno. Mino Reitano.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
2: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
1: La Chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manzas Leonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Abbiamo fatto questo passo indietro a tanti anni fa, quando Betty Curtis cantava con tutto il cuore. Vi prometto, non ci saranno soltanto canzoni dagli anni 60 e 70, anche se in questa selezione mattutina tante delle canzoni che ho preparato per voi ci fanno risalire a quegli anni lì. E non solo perché erano anni dove c'erano tante belle canzoni, ma è un po' la sorte che mi ha riportato in quella direzione. Ma non ci saranno soltanto canzoni di quegli anni, ci saranno canzoni fino a quasi il giorno d'oggi, ci saranno anche i tre brani dal sapore locale. Di questi uno sarà addirittura strumentale, perché il suo compositore ha festeggiato gli anni qualche giorno fa. E per il momento invece vorrei tornare in musica e vorrei tornare negli anni 80, 1987 per l'esattezza, quando sulla scia di tanti successi il Caschetto Biondo ci cantava Stasera, Nino D'Angelo.

E questa mattina siamo puntualissimissimi perché la sigla è partita proprio sullo scatto delle 9:25. L'orario pianificato per condividere con voi i risultati delle lotterie. Come sempre facciamo questo piccolo passo indietro a venerdì sera, in questo caso 3 luglio 2026 per quanto riguarda Lottomax. I numeri estratti sono i seguenti: 9, 18, 32, 39, 41, 44, 50, complementare 15. Quebec Max 5, 19, 35, 37, 46, 48, 49, complementare 7. La quotidien di venerdì sera a due cifre 3-5, a tre cifre 6-6-7 e a quattro cifre 4-3-8-7. L'extra di venerdì sera 9-8-8-0-2-8-6 e per la mini 5-3-3-3-8-3. Passiamo adesso alle principali del sabato sera. Si parte dalla 6:49, sorteggio classico 4, 5, 27, 29, 38, 47, complementare 35. Invece la combinazione legata alla pallina bianca in questo caso è la seguente: 6-7-5-9-0-8-9-0-0-7. Veniamo quindi alle altre principali del sabato sera, passando da Quebec 49-7-13-21-29-36-48, complementare 32, la quotidienne di ieri sera a due cifre 4-4, a tre cifre 5-6-0 e a quattro cifre 5-1-4-6, mentre per banco i numeri estratti sono questi: 3, 6, 10, 17, 18, 28, 31, 32, 33, 36, 39, 48, 50, 51, 57, 60, 67, 65, 67 ed infine il 69, l'extra per tutte quelle di ieri sera, 15 115 12. Allora, per Lottomax in palio c'erano soltanto 15 milioni di dollari e non sono stati vinti nessun 6 su 7 più complementare e soltanto 2 Max Plus vinti, entrambi nella provincia della Columbia Britannica. Dunque, prossimo montepremi per l'estrazione del 7 luglio 2026, 20 milioni e 20 lotto da 100.000 dollari. Invece per Lotus 49, un vincitore dei 5 milioni del 6 su 6 e nessun 5 su 6 più complementare. Il vincitore del milione legato alla pallina bianca in Quebec. Il vincitore dei 5 milioni in Quebec. Dunque, settimana fortunata per quanto riguarda la nostra provincia. E così, per il sorteggio dell'8 luglio 2026, il classico varrà sempre i soliti 5 milioni di dollari, ma la pallina d'oro avrà un valore di 26 milioni e ci sarà una possibilità su 22 che esca questa boule d'or. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta.

Never My Love nella versione di The 50 Guitars of Tommy Garrett, di un album del 69 intitolato Our Love Affair, per parlarvi di Dick Addrizzi, o Addrizzi volendolo pronunciare in italiano, che è stato un cantante, chitarrista, paroliere e compositore statunitense, coautore insieme a suo fratello Don di uno dei brani più famosi del XX secolo, Never My Love. Richard Paul Addrizzi, o Addrizzi, nasce a Winthrop, nel Massachusetts, il 4 luglio 1941. Dick, come viene chiamato, cresce in una famiglia di artisti teatrali. Suo padre, James Addrizzi, e sua madre, Verna Johnson, essendo trapezisti in una compagnia di acrobatica itinerante chiamata Flying Addrizzis. Richard, come anche suo fratello maggiore Donald, detto Don, hanno un talento musicale innato. E così, a partire dal 1954, iniziano a viaggiare per il paese lungo la vecchia Route 66 insieme ai genitori, cantando e suonando. Nel 1956 la famiglia si trasferisce a Los Angeles, in California, attratta dalla prospettiva di Don e Dick di ottenere delle parti nel Mickey Mouse Club. Il progetto non funziona, ma il comico Lenny Bruce, dopo averli visti esibirsi, rimane così meravigliato da ottenere per loro un primo ingaggio professionale. Nello stesso periodo, i fratelli, conosciuti come The Addrizzi Brothers, attirano l'attenzione di Bob Keane, proprietario della Delphi Records, che ha appena ottenuto un incredibile successo con Ritchie Valens. Convinto del loro potenziale, Keane firma un contratto discografico con i fratelli e la canzone Cherry Stone, scritta e interpretata da loro nel 1959, entra nella Billboard Hot 100. Nel 60 i fratelli si separano dalla Delphi e negli anni successivi pubblicano insuccessi con Imperial, Pom Pom e Warner Brothers Records. Decidono quindi di dedicarsi alla scrittura di canzoni e vengono così ingaggiati nel 1962 dall'etichetta Valiant come autori. L'affiliazione dei fratelli con la Valiant dà una spinta decisiva alle loro carriere e nel 66 iniziano a fare anche da cacciatori di talenti. È così che scoprono un gruppo vocale armonico chiamato The Association, che, ingaggiati dalla casa discografica, pubblicano il loro primo singolo, Along Comes Mary, che entra nella top 10, e il loro singolo successivo, Cherish, rimane al primo posto per 3 settimane alla fine dello stesso 1966. Nell'anno seguente, il 67, il legame con The Association porta un successo ancora maggiore ai fratelli quando il gruppo registra la canzone Never My Love, scritta, testo e musica, da Don e Dick Addrizzi. Il brano arriva al secondo posto della Billboard Hot 100 e nel corso degli anni ne saranno registrate oltre 300 versioni e gruppi come i Fifth Dimension nel 71 e i Blue Swedes nel 74 ottengono grandi successi con questa canzone, che sarà ripresa anche in numerose versioni strumentali. Gli Addrizzi Brothers riemergono poi come artisti, registrando i propri brani nei primi anni 70 e ottenendo nel 72 un altro successo con We've Got to Get It On Again, pubblicata dalla Columbia. 5 anni dopo ottengono il loro terzo grande successo con Slow Dancing Don't Turn Me On su Buddha Records e poi ancora per la stessa etichetta con la loro versione di Never My Love. A partire dagli anni 80 i fratelli si concentrano sulla composizione di sigle televisive, tuttavia Nell'84 la collaborazione si interrompe improvvisamente con la scomparsa prematura di Don ed il triste evento mette fine anche alla carriera musicale di Dick. Richard Addrizzi muore nella sua casa di Miami il 14 ottobre 2025, dunque il 14 ottobre scorso, all'età di 84 anni. Ieri avrebbe celebrato i suoi 85 anni e l'abbiamo voluto ricordare così, in questo modo, attraverso la musica che ha scritto, composto insieme a suo fratello. Ma vorrei aggiungere questo, che nel 99 Never My Love è stata riconosciuta come la seconda canzone più trasmessa nella storia
con oltre 7 milioni di esecuzioni. Ha raggiunto il secondo posto nella Top 100 Songs of the Century, la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio e televisioni americane, subito dopo You've Lost That Loving Feeling, scritta da Barry Mann e Cynthia Weil. Ai BMI Pop Awards del 2011, poi, Richard ha ricevuto una certificazione speciale per Never My Love, che aveva raggiunto lo straordinario traguardo di 10 milioni di esecuzioni in radio o in TV. Però c'è dell'altro. Io vi ho fatto ascoltare la versione di The 50 Guitars of Tommy Garrett. Thomas Leslie Garrett, noto come Snuff Garrett o Tommy Garrett, nasceva a Dallas, Texas, 88 anni fa come oggi. È stato un produttore discografico statunitense, la cui attività più significativa si è svolta negli anni 60 e 70, e non era un chitarrista di professione, ma i suoi famosi album strumentali, The 50 Guitars of Tommy Garrett, oltre 25 album di questo genere, vantavano la partecipazione di chitarristi di sessione di spicco come Tommy Tedesco. E siccome lo abbiamo menzionato, Thomas Joseph Tedesco, il cui 96esimo anniversario di nascita ricorreva due giorni fa, essendo nato il 3 luglio 1930 a Niagara Falls, nello stato di New York, è stato un musicista di studio statunitense che faceva parte del famoso collettivo informale di musicisti di sessione popolarmente conosciuto come Wrecking Crew. Sebbene fosse principalmente un chitarrista, suonava anche il mandolino, l'ukulele, il sitar e oltre 20 altri strumenti a corda, secondo la rivista Guitar Player. Tommy Tedesco è stato il chitarrista più registrato della storia, avendo suonato in migliaia di registrazioni, come quella che abbiamo ascoltato questa mattina, ma tante altre. Molte delle sue musiche, chitarrate se vogliamo, sono entrate nella Top 40 americana. E così, con un brano strumentale, abbiamo ricordato tre figure importanti della musica non solo americana ma mondiale. E siamo pronti per tornare in musica adesso, e lo facciamo con un altro chitarrista che non c'è più, però che ha lasciato il segno, e il suo talento si sentiva non soltanto nelle composizioni ma anche nel suo modo di suonare questo magnifico strumento. Parlo di Pino Daniele. Un cielo senza nuvole.

E così abbiamo fatto questo piccolo excursus meteorologico attraverso due canzoni, Un cielo senza nuvole, Pino Daniele, e poi Una storia d'amore, che nel titolo non parla di tempo, però nel testo sì, parla di una stagione più fredda, quella dell'inverno, però a volte anche in quelle stagioni un po' più fredde, se c'è l'amore che riscalda, ci aiuta anche a passare attraverso degli episodi meteorologici più difficili, però ci sono quelli anche difficili per il calore, e con quello cosa facciamo? L'amore non è che ci può aiutare più di tanto, almeno che non abbia l'idea geniale di prenotare biglietti per una vacanza in montagna o addirittura in Antartica. Intanto il termometro indica sempre 21 gradi, percepiti a 22, e c'è questa bella leggerissima brezza che soffia, dunque la mattinata è davvero ideale per fare delle attività all'esterno o semplicemente una passeggiata, e vedo davvero tante persone che già si stanno attivando in questo senso. Noi forse non lo sapete, ecco, per chi lo sa, altrimenti ve lo dico, siamo a due passi da un parco bellissimo, stupendo, il Parc Marquette, dove c'è tanta gente che fa attività, anzi a volte ci sono classe, gruppi di persone che seguono corsi vari. Ho visto arti marziali, anche tai chi o altre attività, tutte organizzate all'aperto in questo parco, dunque a volte anche guardarli, osservarli è una bella cosa per magari distrarsi un po', cambiarsi i pensieri. Però adesso non vorrei troppo divagare, perché è giunto il momento di appunto ascoltare il primo brano dal sapore locale di oggi. Ed è per sottolineare gli 83 anni compiuti 4 giorni fa da un certo Joseph Eugène Frédéric François Dompierre, in arte semplicemente François Dompierre, nato il 1 luglio 1943 a Ottawa, un compositore, direttore d'orchestra, comunicatore, produttore e scrittore. Comunicatore perché lui per tanti anni ha anche condotto una trasmissione radiofonica, ma la sua carriera è soprattutto quella di un compositore e soprattutto di colonne sonore. Lui ha composto oltre 60 colonne sonore per il cinema quebecchese, ma ha anche composto per il teatro. Demain matin, Montréal matin. La musica è sua, i testi sono quelli di Michel Tremblay, ma ha anche contribuito a produrre vari artisti quebecchesi ed ha anche pubblicato i suoi propri album con dei brani soprattutto strumentali, e di questi brani ce n'è uno che a me piace tantissimo perché era un brano gettonatissimo ad una certa epoca. Nella seconda metà degli anni 70 e per tutti gli anni 80 nelle varie radio francofone, direi soprattutto qui in Quebec, e soprattutto di sera spesso le liste musicali venivano intermezzate con dei brani strumentali di artisti anche locali come Frank Mills, André Gagnon e questo François Dompierre, ed è del 1975 il brano che vi faccio ascoltare adesso, uno dei grandi successi strumentali di questa nostra provincia, intitolato Saute Mouton.

E questo è stato un successo non soltanto quebecchese, ma canadese e internazionale. Voi dovete sapere che il brano Saute Mouton è stato composto così un po' alla sbrigativa, perché doveva completare un album intitolato Don Pierre, che tra l'altro si è venduto a 80.000 esemplari. Per produrre questo album l'ha prodotto se stesso, ha dovuto ipotecare la sua casa di $40.000 all'epoca, però poi alla fine questo brano gli ha rapportato $400.000, dunque è stato un bel investimento. E il brano Saute Mouton è stato reeditato per essere pubblicato poi in Canada con il titolo Hopscotch e Ragtime Forever nel resto del mondo, dunque un pezzo strumentale che ci inorgoglisce noi qui in Quebec. Intanto siamo giunti alle 9.53, direi che possiamo passare al bollettino meteorologico di oggi, quello completo, e poi anche del resto della settimana, partendo dal momento presente. In questo momento sono adesso 22 gradi fuori dai nostri studi, percepiti a 23, perché l'umidità relativa dell'aria, il suo tasso è di solo 50% e il vento soffia leggero da nord a circa 10 km orari. Quest'oggi la temperatura salirà per toccare i 29 gradi sotto un cielo perfettamente soleggiato, probabilità di precipitazioni bassissime, sarà soleggiato con soltanto qualche passaggio nuvoloso anche questa sera, cielo variabile nella notte quando il termometro scenderà fino a 18 gradi, dunque piacevole la notte, e domani avremo un cielo variabile e di nuovo una massima di 20.

tutta la giornata, ma sarà una giornata più pesante, una massima di 29, percepita a 35. E il vento soffierà leggero da sud-ovest, minima di 21, e poi per giovedì 27, la massima 34, quella percepita. Cielo variabile con piogge sparse per l'intera giornata e di nuovo tempo pesante e giornata poco ventosa. Per l'ultima lavorativa della settimana, venerdì 28, la massima 34, la percepita, generalmente soleggiata, 12 sono le ore di soleggiamento attese per venerdì, una minima di 20 gradi e di nuovo vento leggerissimo. Per il fine settimana prossimo vediamo che è in due fasi. La prima, quella di sabato, è una bella giornata, 28 alla massima, 31 la percepita, qualche passaggio nuvoloso in mattinata, però poi soleggiata, e sono 13 le ore di soleggiamento previste per sabato prossimo, altra giornata poco ventosa, tutto il contrario di domenica prossima. 27 la massima, percepita 32, ma sarà generalmente nuvolosa e ci sono delle possibili forti piogge per tutta la giornata, sono attesi dai 15 ai 20 mm di pioggia, sarà anche più ventosa, dai 25 ai 30 km orari con raffica al di sopra dei 40 km orari per quella di domenica. Siccome è molto lontano e siccome non ci vogliamo pensare, perché i prossimi 6 giorni che abbiamo davanti a noi saranno belli, anche se alcuni un po' più caldi, io direi di lasciar da parte domenica prossima, staremo a vedere, chissà, forse il quadro cambia da qui a lì. Per il momento invece io direi di tornare alla musica, tornare una canzone che ha fatto la storia della musica italiana, che ha anche cambiato un po' la carriera di quest'artista, perché ha cambiato totalmente genere, però stando alle mie ricerche qui sono anni e anni che non la trasmettiamo sulle nostre onde, lo facciamo di nuovo questa mattina, la simpatica Orietta Berti con la simpatica Tipi Tipi Tipi.

Pazza idea di Patti Pravo, e così di nuovo siamo tornati ad inizio degli anni 70 con questo brano. Intanto a Silverstone siamo pronti per la partenza ed è un gran premio che promette tanto, perché ci sono stati degli ottimi risultati raggiunti non soltanto per quanto riguarda la gara sprint di ieri, per quanto riguarda le qualifiche, ma anche già prima con le prove libere, dove il più veloce era stato Lewis Hamilton. La qualifica per la sprint ha visto Lewis Hamilton qualificarsi secondo e Charles Leclerc quinto. Poi per questa gara è stata vinta dall'italiano Kimi Antonelli su Mercedes, secondo Leclerc e terzo Lewis Hamilton. Invece per le qualifiche della gara che sta per iniziare o è già iniziata forse, Kimi Antonelli, pole position, ed è il più giovane pilota nella storia della Formula 1 ad occupare il primo posto nella griglia di partenza di questo Gran Premio, e sarà affiancato da Lewis Hamilton, secondo qualificato, e per Charles Leclerc, secondo, a fianco a Kimi Antonelli, e Lewis Hamilton dietro Kimi Antonelli in terzo posto, dunque in seconda fila per la partenza di questo Gran Premio. La Ferrari decisamente ha ripreso vigore, ha fatto gli accorgimenti giusti, ha portato le modifiche e le migliorie necessarie per diventare di nuovo competitiva, e oggi Lewis Hamilton davanti ai propri sostenitori potrebbe fare un bel colpo. Però ovviamente noi dobbiamo scegliere per chi tifare. Io mi voglio godere questo Gran Premio e che vinca il migliore, ma soprattutto che sia una bella gara per il godimento, il piacere di vedere e seguire questo sport, la Formula 1, e seguiremo questa gara da qui al termine. Però per noi ferraristi o per italiani che vogliamo sostenere Kimi Antonelli, sicuramente il risultato potrebbe essere bello. Siamo giunti già al secondo giro, io non lo posso seguire dal televisore qui perché non posso cambiare il canale, qualcuno ha deciso di guardare un canale di notizie e va bene così per la settimana, però a me servirebbe lo sport il fine settimana, dunque lo seguirò attraverso il sito ufficiale e la telemetria, e vi terrò aggiornati per questo, come anche per i risultati delle altre prove di questo momento, ad esempio il tennis, dove Djokovic ha vinto il primo set sul russo Safiulin e adesso si sta giocando la seconda partita. La prima è stata vinta per 7-6 da Djokovic, e ci sarà anche una sfida importante a breve che inizierà tra Oji Aliassim, il canadese, e Davidovic Fokina, lo spagnolo. C'è anche Jasmine Paolini che giocherà al tennis a questo torneo di Wimbledon, ma non oggi. I dettagli un po' più in là. Io direi adesso di tornare in musica con Antonello Venditti, Dimmi che credi.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Loredana Bertè sulle onde di CFMB 1280 con Sei Bellissima. E allora adesso siamo pronti per iniziare a parlare di sport e si inizia come al solito con il calcio. Ma prima di passare al calcio, un aggiornamento dal circuito di Silverstone, perché lì c'è stata una pessima partenza di Kimi Antonelli, ma un'ottima partenza per le due Ferrari che in questo momento occupano il primo ed il secondo posto della gara, che è giunta al nono giro su 52. Dunque Leclerc in prima posizione, a seguire a Lewis Hamilton distaccato di circa 3 secondi. Vicinissimi però le due delle Mercedes, Antonelli terzo e Russell quarto, mentre i due della Red Bull, Verstappen e Hadjar, sono rispettivamente quinto e sesto. Adesso invece passiamo al calcio e andiamo a vedere come si sono svolte le partite degli ottavi, perché gli ottavi sono iniziati già da questa settimana, tante partite si sono giocate. Io non vado indietro fino alla giornata di martedì. Partiamo invece dal risultato che noi attendevamo tantissimo, quello del Canada ieri. Canada che è stato sconfitto dal Marocco per 3-0. E comunque il Marocco è la sesta squadra nella graduatoria della FIFA, mentre il Canada occupa in questo momento il 30° posto. Le reti del Marocco segnate al 50° da Azzedine Unai, poi doppietta di quest'ultimo all'82° e all'ottavo minuto di recupero del secondo tempo, Soufiane Bahimi per il Canada. E così il Canada, che non ha potuto giocare con uno dei migliori suoi giocatori, infortunato in una partita di Lega dei Campioni, e si sperava che potesse tornare in campo almeno per giocare qualche minuto di questa importante partita, e purtroppo la cosa non è accaduta. E così termina l'avventura del Canada in questi mondiali 2026. Dunque uno dei tre paesi ospiti non ha più una squadra in campo per rappresentarlo, ma ci sono le altre due squadre degli organizzatori. Arriviamo a queste squadre a breve, per il momento soltanto anche sottolineare il fatto che la Francia ieri ha vinto, e un giocatore il cui nome non voglio pronunciare si vantava quasi del fatto che la Francia è stata capace di vincere giocando sporco, l'ha detto lui stesso, Mbappé, Kylian Mbappé, che ha segnato l'unica rete, quella della vittoria, ma quella segnata dal dischetto al 70° minuto di gioco. Dunque la squadra numero uno nella classifica mondiale della FIFA ha potuto vincere contro il Paraguay, classificata 34esima, soltanto attraverso un rigore convertito, trasformato. E c'è da dire che il portiere comunque del Paraguay è stato forte, e anche coeso il gioco del Paraguay, ma uno dalla Francia di questi tempi si poteva aspettare un po' di più, e invece no, è passata sì, però è passata un po' così, per un pelo diciamo. Oggi invece una squadra che vedrà una sfida non facile è quella del Brasile. Il Brasile che in questo momento nella classifica mondiale occupa il 5° posto, ma affronterà un paese che sta sempre dimostrando di più la sua capacità, la Norvegia. E questa partita sarà davvero una sfida per il Brasile, 5 volte campione del mondo. La partita inizia alle ore 16, si svolgerà al New Jersey Stadium nel New Jersey, ma oggi non è l'unica partita, questa alle ore 16. Alle ore 20 c'è la partita tra Messico e Inghilterra allo stadio di Città del Messico. Per le altre partite in programma in questa fase dei Round of 16, che chiamano dunque gli ottavi, ci sarà domani il Portogallo che affronterà la Spagna. Dunque una sfida della penisola iberica, Portogallo-Spagna, partita che inizia alle ore 15 al Dallas Stadium. E domani alle ore 20 c'è l'altro paese organizzatore,
Stati Uniti, che affronterà il Belgio alle ore 20. Per le altre partite di questa fase, quella degli ottavi, Argentina-Egitto martedì alle ore 12, giocheranno a Atlanta, e Svizzera-Colombia alle ore 16, qui in Canada, al BC Place Vancouver. Mentre per le altre partite che sono già in programma, sì, perché già, visto che abbiamo delle vittoriose, Francia e Marocco per i quarti a Boston se la giocheranno giovedì 9 luglio 2026. Un tempo il 9 luglio sarebbe stata la giornata della finale, e invece questa edizione vede giocarsi i quarti di finale, i primi alle ore 16 tra Francia e Marocco. Dunque sappiamo una cosa di certo, è che una di queste due squadre giovedì sera non sarà più dei mondiali. Non aggiungo altro e dico di tornare in musica. Lo facciamo con Paolo Barabani, Tu sei mia.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Angurie circa 66,99, bistecca prime $25 la libra, mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2 x 2,99, acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole 2 x $5, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia $3 x $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

Mia Martini sulle onde di CFMB 1280 con Piccolo Uomo, quando siamo giunti alle 10:44. Aggiornamento dal circuito di Silverstone: c'è stata una penalizzazione di 5 secondi per Lewis Hamilton per falsa partenza. Io ho rivisto le immagini e davvero si nota che c'è stata una micro falsa partenza, perché si muove il casco di Lewis Hamilton pochi secondi prima della vera partenza. La vettura si è spostata di nemmeno un centimetro, però basta perché ci sia penalizzazione, e così in questo momento Hamilton occupa il terzo posto, distaccato di 4,5 secondi da Antonelli. In seconda posizione Leclerc è sempre in testa a questo Gran Premio dopo 19 giri su 52, e l'intervallo tra Leclerc e Antonelli è adesso di oltre 4 secondi. Dunque finora il cavallino regge il passo delle Mercedes. Passiamo adesso al tennis. Wimbledon, uno dei 4 Grand Slam della stagione, già 2 sono stati giocati, questo e l'altro, e i risultati finora sembrano davvero positivi per quanto riguarda gli italiani. Intanto ricordare che oggi Jannik Sinner scenderà in campo intorno a mezzogiorno per affrontare il giapponese Shintaro Mochizuki, credo che così si pronuncia il suo nome, mentre domani ci sarà la sfida tra Cobolli e De Menor, l'australiano, e sarà la prima delle sfide maschili per questa fase del torneo, quella degli ottavi. Ai 16esimi invece Jannik Sinner aveva battuto l'americano Jensen Brooksby per 3-0, invece Sonego è stato sconfitto dall'americano Taylor Fritz, mentre Cobolli ha sconfitto il russo Kachanov per 3-2. Dal lato maschile non c'è soltanto attesa questa sfida tra Jannik Sinner e il giapponese, ma oggi ci sarà e dovrebbe iniziare a breve la sfida tra il canadese montrealese Félix Auger-Aliassime e lo spagnolo Davidovic Fokina, e poi dopo questa sfida ci sarà anche quella tra il polacco Hurkacz e il tedesco Struff. Mentre per quanto riguarda gli italiani, l'unico rimasto in torneo è Flavio Cobolli, e giocherà domani. Questo dal lato maschile. Dal lato femminile invece un'unica attesa per noi sostenitori, perché non ci sono più canadesi, c'è ancora comunque Jasmine Paolini che affronterà la filippina Eala, e lei giocherà domani. In questo momento c'è in corso una sfida, quella tra la ceca Muchova e l'altra Krejcikova, e sta conducendo la Muchova per 1-0. Stamattina c'è già stata una sfida tra le americane, sono dei derby praticamente, e Pegula ha sconfitto Jovic per 2-1. Le altre di questa fase del torneo, quella degli ottavi dal lato femminile, Sabalenka affronterà la giapponese Osaka e Bencic, la svizzera, contro Coco Gauff, l'americana, oggi, mentre per domani, oltre alla sfida che vedrà in campo Paolini, ci sarà Kruger contro Kostiuk, Buskova contro Mertens e Keys contro Noskova. Interessante anche dal lato del tabellone femminile per questo torneo, il più storico se vogliamo, sicuramente uno dei più importanti della stagione. Torniamo alla musica con Renato Zero, ancora qui.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gusto da carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino all'8 luglio, carne macinata magra di manzo, $5.88 la libra. Ciliegie rosse, molto grandi, $2.99 la libra. Trance di salmone fresco dell'Atlantico, $7.99 la libra. Pranzino fresco, pulito gratuitamente, $8.99 la libra. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1.99 l'uno. Olio extravergine d'oliva Gallo, 1 litro, $8.99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Sono trascorsi 45 minuti dall'inizio di questa seconda ora di Domenica Insieme, il che significa che siamo giunti al secondo brano dal sapore locale di oggi e in questo momento voglio parlarvi di quella che fu una delle tre muse per il compositore e paroliere Stéphane Venn. Infatti, insieme a Emmanuel e Isabelle Pierre, René Claude era una di queste muse. La sua carriera è iniziata negli anni 60, però è soprattutto in quell'epoca, all'inizio degli anni 70, che ha preso il volo la sua carriera, con tante canzoni scritte, musica e parole da Stéphane Venn, canzoni come C'est notre fête aujourd'hui, Le tour de la terre, La rue de la montagne, Tu trouveras la paix le début de temps nouveau e tante tante altre. Però questa mattina, per ricordarla, lei che nasceva il 3 luglio del 1939 a Montreal, dunque due giorni fa avrebbe compiuto 87 anni, scomparsa il 12 maggio del 2020. Questa mattina, per ricordarla e per farci anche piacere attraverso la sua voce e la bella musica di quell'epoca, io ve la faccio ascoltare con una canzone scritta da Michel Conte, intitolata Viens faire un tour.

0: La signora Maria del Fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 47 77. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 47 77.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Sí.

Antonelli, che ancora deve rientrare ai box, ha compiuto 30 giri sulle sue gomme medie e non si è fermato ancora. Il suo vantaggio su Leclerc in seconda posizione è di 14 secondi, poco più, e dunque normalmente dovrebbe Leclerc tornare in testa al Gran Premio dopo questa sosta di Antonelli, però chissà, forse le strategie sono diverse e su questo si giocherà forse il risultato di questo Gran Premio. Purtroppo Lewis Hamilton in questo momento occupa soltanto il quinto posto dietro a Verstappen e Russell. Invece adesso passiamo anche a parlare un po' di sport locale. Lo so che non dovrei, però i Blue Jays ieri hanno battuto soltanto una valida in una sconfitta di 11-0 contro i Mariners di Seattle al T-Mobile Park di Seattle. Toronto Blue Jays, che in questo momento, in questa stagione, hanno 42 vittorie contro 47 sconfitte, sono stati battuti dai Mariners di Seattle, che più o meno sono al punto 500, dunque pari tra vittorie e sconfitte a questo punto della stagione. Invece, per quel che riguarda il football canadese, nella quarta settimana, domenica scorsa, Montreal ha battuto il Rouge et Noir di Ottawa per 37-35. Montreal non gioca nella quinta settimana di campionato canadese di football e così si giocherà la prossima partita di Montreal sabato 11 luglio, quando affronteranno i Calgary Stampeders. Torniamo adesso alla musica e lo facciamo con Lucio Battisti, che chiuderà quest'ora. Anzi, no, sapete cosa faccio? Cambiamento di programma. Andiamo con Dino e Lucio Battisti me lo riservo per la terza ora di domenica insieme.

0: Meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Panonès, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Prigioniero del mondo, il terzo 45 giri pubblicato da Lucio Battisti. Questo brano, composto da Carlo Donida e scritto da Mogol, era inizialmente inteso per Gianni Morandi, ma il suo produttore, Franco Migliacci, lo rifiutò e così poi fu pensato di proporlo ai Camaleonti, ma Carlo Donida, che aveva grande stima già per Battisti, pensò che forse era il caso di farlo registrare a Lucio Battisti ed è stata secondo me un'ottima idea, perché interpretato da lui Prigioniero del mondo è davvero un brano stupendo, tanto da farmi da convincermi ad iniziare questa terza ora di domenica insieme con lui. E continuiamo adesso con una canzone che è stato un grande successo per Michel Fugain nel 1970, Comme un soleil, e quattro anni dopo il brano è stato tradotto da un certo Giorgio Calabrese e riproposto in versione italiana, cantato da Gilda Giuliani, Quando verrà.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langeli. Telefono 514-327-1656.
2: Lui è nato a Trieste il 5 luglio del 1948 e quindi oggi compie 78 anni. È uno dei quattro fondatori, nonché il primo cantante, nonché la voce storica, con quel suo famoso falsetto quasi quasi da voce bianca di quel gruppo degli anni 70, che è tuttora comunque attivo anche senza di lui. Stiamo parlando dei Cugini di Campagna, ma sto parlando di Flavio Paulin, che oggi soffia 78 candele. È il cantante di canzoni famose come Anima Mia, Innamorata, Preghiera, 64 anni, che abbiamo ascoltato qualche settimana fa, Tu sei tu e lei, e questa mattina lo ascoltiamo in Un'altra donna.

16 sono i secondi trascorsi dall'inizio di questa terza ora di Domenica Insieme. È giunto il momento di vedere cosa è successo nella storia un 5 di luglio, e questa pagina è molto folta, dunque cercherò di andare veloce, partendo dal 1294, quando a 2 anni dalla morte di Papa Nicolò IV, il conclave riaperto nell'ottobre scorso a Perugia dopo un anno di pausa per l'epidemia di peste, dopo molte vicissitudini, elegge Pietro Angelerio, che assume la guida della Chiesa Cattolica con il nome di Papa Celestino V. Nel 1687 Isaac Newton pubblica il trattato Philosophia Naturalis Principia Mathematica, in cui enuncia le leggi della dinamica e la gravitazione universale. Nel 1811 il Venezuela proclama l'indipendenza dalla Spagna e la prima nazione del Sud America a sottrarsi al dominio spagnolo istituito con l'arrivo della terza spedizione di Cristoforo Colombo nel 1498. Adesso tenta di sottrarsi a quella americana, ma cambiamo argomento e passiamo al 1865. A Londra viene costituito il Salvation Army, l'esercito della salvezza, l'organizzazione umanitaria di ispirazione cristiana per aiutare i bisognosi. Viene fondata dal pastore metodista William Booth e da sua moglie Catherine nel 1928, atterrando nella città brasiliana di Natal o Natal. I piloti italiani Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistano il primato mondiale di distanza in volo in linea diretta. Partiti il 3 luglio da Montecelio con un aereo Savoia Marchetti S-64, hanno percorso 7.188 km in 49 ore e 19 minuti. Nel 1946, 80 anni fa, a Parigi esordisce il costume da bagno in due pezzi. Opera dello stilista Louis Réard, prende il nome di bikini dall'atollo del Pacifico, dove, ahimè, qualche giorno fa è stata sperimentata la bomba atomica, poiché il creatore lo ritiene esplosivo. Però il B di bikini ci sta anche con il due pezzi. Ecco, nel 1947, prima edizione per il premio letterario Strega, con premiazione all'Hôtel de Ville di Roma, o Hôtel de la Ville di Roma, vince il romanzo Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, che riceve il premio di 200.000 lire messo a disposizione dal patrocinatore Guido Alberti, produttore dell'Amaro Strega e cofondatore del premio con Maria Bellonci. Nel 1950, a Castelvetrano, in provincia di Trapani, viene ucciso 27enne il bandito Salvatore Giuliano. È stato trovato senza vita nel cortile della casa di un avvocato, ucciso in un conflitto a fuoco avvenuto nella notte con un reparto antibanditismo dei Carabinieri. E poi ne sarà fatto anche un film qualche anno dopo. Nel 1963, con l'istruzione Piam et Constantem, la Chiesa Cattolica conferma la necessità di sepoltura per i fedeli defunti, aprendo alla cremazione che fino ad oggi era vietata, il documento specificando che essa non è di per sé contraria alla religione cristiana, dispone che non vengano negati i sacramenti a chi ha fatto tale scelta. Nel 1965 il soprano Maria Callas tiene al Covent Garden di Londra la sua ultima interpretazione integrale di un'opera lirica, scritturata come protagonista per 4 rappresentazioni della Tosca di Giacomo Puccini. Debilitata nella voce e nel fisico, riesce a sostenere solo quella di gala alla presenza di Elisabetta II, rinunciando alle successive. Nel 75 il 32enne tennista afroamericano Arthur Ashe mette a segno una delle più sorprendenti vittorie nella storia del torneo di Wimbledon, battendo Jimmy Connors per 6-1, 6-1, 5-7 e 6-4. Conquista il titolo nel singolare maschile, diventando il primo atleta di colore a riuscire nell'impresa. Nel 82, in questo giorno, 44 anni fa, battendo il Brasile per 3-2
A Barcellona, la nazionale italiana di calcio conquista l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in corso in Spagna. Le tre reti, ricordiamo, italiane sono state segnate da Paolo Rossi, quinto, 25esimo e 74esimo minuto di gioco, mentre Socrates e Falcao per il Brasile. E poi l'Italia avrebbe affrontato la Polonia e avrebbe vinto anche quei mondiali nel 84, dunque, 2 anni dopo. 70.000 tifosi convenuti allo stadio, che all'epoca si chiamava San Paolo di Napoli, salutano l'arrivo del calciatore argentino Diego Armando Maradona, il cui acquisto dal Barcellona è stato firmato il 30 giugno. Nel 86, 40 anni fa, riaperta al pubblico la Statua della Libertà a New York dopo un imponente lavoro di ristrutturazione che ha compreso la sostituzione della torcia ormai corrosa con una nuova torcia placcata in oro. Nel 1994, in un garage di Bellevue, nell'area metropolitana di Seattle, con il nome di Kedabra Inc., il trentenne Jeff Bezos fonda Amazon, un portale per la vendita di libri sulla rete internet. Dopo un po' ha detto sicuramente: qua il garage non basta, c'è bisogno di più spazio. Adesso si è messo in testa di conquistare lo spazio. Comunque, 30 anni fa, nel 96, nei laboratori dell'Istituto Roslin di Edimburgo nasce il primo mammifero clonato da una cellula somatica, una pecora a cui viene dato il nome di Dolly, in omaggio alla prosperosa cantante Dolly Parton. Nel 2002 in Italia il governo approva incentivi economici per il settore automobilistico. Che bello però dire settore automobilistico, perché adesso in Italia usano soltanto l'espressione automotive. Per quale motivo? Non lo so, però sì, settore automobilistico è così che andrebbe detto in italiano. Comunque torniamo a questo. Il fatto che con facilitazioni e sgravi per chi decide di rottamare la vecchia automobile in favore di nuove e più ecologiche vetture si muoveva in qualche modo nella direzione giusta nel 2002 in Italia. Nel 2005 invece è pubblicato uno studio britannico sulle orme di Homo sapiens rinvenute in Messico nel 2003. Risalirebbero a 39.000 anni fa, a dispetto di quanto ritenuto finora, secondo cui la comparsa dell'uomo nelle Americhe fosse databile solo a 11.000 anni prima. Nel 2007 a Palazzo del Quirinale a Roma viene presentata la nuova Fiat 500, l'automobile che richiama nelle forme il fortunato modello della vettura che negli anni 50 e 60 del secolo scorso fu protagonista di una rivoluzione sociale e culturale italiana. Ed infine, 2024, per effetto di una maggiore velocità di rotazione della Terra, si registra un giorno ancora più corto rispetto a quanto avvenuto il 29 giugno 2022. In quell'occasione la rotazione completa era avvenuta in 1,59 millisecondi in meno rispetto agli abituali 86.400 secondi. Oggi invece la maggior rotazione ha toccato gli 1,66 millisecondi in meno. E credo che mi fermo qui, perché siccome ogni ora ha soltanto 3.600 secondi, mi servono tanti secondi per farvi ascoltare tante belle canzoni, inclusa questa di Frank Michael, intitolata Amore Mio.

0: E così adesso lo sapete, il suo nome non è Frank Michael, ma è veramente Frank Michael in arte. All'anagrafe invece Franco Gabelli, cantante italo-belga che ha iniziato la sua carriera nel 1975. Ha dovuto fare oltre un quarto di secolo di gavetta prima di iniziare a ottenere un po' di successo ad inizio degli anni 2000, però poi ha ottenuto tanto successo sia in Francia che in Belgio e in altri paesi francofoni. Tanti dischi d'oro. È un personaggio davvero molto apprezzato. Lui è sempre orgoglioso delle sue origini italiane perché è nato a Bedonia in Emilia Romagna il 7 maggio del 47, scomparso ahimè qualche settimana fa, il 12 giugno del 2026 in Belgio. E così ci ha lasciati, però ha lasciato anche tante belle canzoni come questo Amore Mio. Frank Michael. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi per voi l'oroscopo.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Gamberi dell'Argentina 300 grammi a 7,99, pinze di aragosta canadese già cotte 450 grammi a 19,99, caffè espresso trombetta 50 capsule a 17,99, filetto di maiale a 4,49 la libra, zucchine 99 centesimi la libra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

puntualissimi ancora una volta per questa volta l'oroscopo di oggi 5 luglio. Si parte dal segno dell'Ariete. Tenderete a ingigantire un problema di lievissima entità. Siate più realisti e affrontate le difficoltà per quelle che sono. Occhio al portafoglio, non potete permettervi grossi acquisti. Non giudicate con leggerezza le persone che avete appena conosciuto. Toro. Di fronte ad ostacoli non facilmente neutralizzabili, può essere più costruttivo stringere i denti e non perdere la pazienza. Ciò che inizialmente appare come un problema può cambiare da un istante all'altro. In amore è consigliabile aver maggiore tolleranza. Gemelli. Oggi la luna vi prenderà di mira con la sua complessa quadratura. Restate calmi e non raccogliete le provocazioni che tendono a seminare zizzania in amore e contrasti con gli amici. Approfittate della bella stagione per muovervi all'aria aperta. Cancro. Le vostre finanze non consentono di affrontare alla leggera alcune spese. Una fortuna speciale tocca ai nati della seconda decade. La presenza di Mercurio vi renderà terribilmente intraprendenti, ma anche vagamente aggressivi, specie con il vostro amore. Leone. Venere, sempre propizia nel vostro segno, vi aiuterà nelle faccende d'amore e vi regalerà una giornata vivace, per qualcuno addirittura indimenticabile. La serata sarà gradevole se la passerete insieme al vostro compagno o alla vostra compagna. Vergine, vi sentirete stranamente vogliosi di qualcosa di stuzzicante che vi permetta di uscire dalla routine quotidiana. Le stelle non soltanto vi spingeranno in questa direzione, ma vi offriranno anche molte opportunità per esaudire questo vostro desiderio di novità.

seconda parte dell'oroscopo che inizia adesso con il segno della bilancia. La vita amorosa attraversa una fase molto appagante. Lasciatevi guidare dall'istinto caldo e fantasioso per vivere intensamente tutte le emozioni che questa domenica di luglio vi vuole regalare. Nella vita a due non dubitate sempre dell'onestà della dolce metà. Scorpione, affrontate un problema alla volta avvalendovi del consiglio e della vicinanza di una persona che più volte vi ha dimostrato la sua lealtà. In amore tira un'aria di insofferenza. Vorreste svincolarvi da legami troppo soffocanti per intraprendere un nuovo percorso. Sagittario, l'allegria farà aumentare piacevolmente il vostro livello energetico. Attenzione solo a non strafare, potreste rovinare tutto. Usate la vostra energia per fini pacifici e non per assalire gli altri. La serata sarà piuttosto tranquilla da passare con gli amici. Capricorno, un'ottima forma fisica vi darà la carica anche sul piano della passione. Vi aspettano momenti bollenti con il compagno di sempre o con un improvvisato. Siate liberi dai doveri, declinate ciò che non vi interessa e cogliete al volo le occasioni migliori. Acquario, sarete stanchi fin dal primo mattino, farete fatica ad affrontare gli impegni e anche quelli più divertenti vi appariranno una noia. Sforzarsi sarà inutile, aumenterete solo l'ansia e il nervosismo. Più tardi le cose miglioreranno anche grazie all'intervento del vostro amore. Ed infine i pesci, avvertirete energia e slancio verso tutto ciò che vi sta a cuore nel campo dei progetti personali, del denaro, delle prospettive di miglioramento. In amore, bando alle parole inutili. Mai come oggi conteranno le azioni e i fatti. Decidere e saper dominare gli eventi. E adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. Sono molto rari i momenti opachi nella vita dei nati il 5 luglio, poiché grazie all'energia di Mercurio essi saltano continuamente da un'attività all'altra, provando e riprovando ogni volta per poi passare subito oltre. Amano la verità e lo scintillio della vita, le persone e le attività strane e fuori dal comune, le combinazioni di colore, i panorami, eccetera. Sempre in rapido movimento dal punto di vista fisico e mentale, i nati in questo giorno sanno affascinare e catturare il cuore di chi sta loro accanto. Queste persone non solo sanno riconoscere le occasioni, ma sono addirittura in grado di cercarle. Sono abilissimi nell'arte della persuasione, carismatici ed influenti. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri.

0: Il cielo è sempre un po' più blu, uno dei primi successi di Toto Cutugno come cantante solista del 1980 e dello stesso anno Io ti voglio tanto bene, Roberto Soffici, le due canzoni che hanno accompagnato l'oroscopo di oggi. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria e poi il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Complesso funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il complesso funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il complesso funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
0: Qualche settimana fa lui ha compiuto 78 anni, è nato a Montreal il 24 giugno del 1948. Non ho potuto farvi ascoltare uno dei suoi brani perché ce n'erano già tanti altri da celebrare, così recupero senza perdere tempo per omaggiare e sottolineare il talento di questo artista che è uno dei membri fondatori del gruppo Beau Dommage, ma anche uno dei suoi principali autori di canzoni insieme a Pierre Huet e Michel Rivard. Stiamo parlando di Robert Léger, che ha, tra le tante canzoni che ha scritto per questo gruppo e non solo, ha scritto anche questo Harmonie du soir à Châteauguay.

Allora, 99 anni fa nasceva un'autrice, compositrice, dal nome di Gabrielle Charlotte Madeleine Baldassari. In Corsica, nata il 5 luglio del 1927, e insieme ad un certo Domenico Marfisi e Philippe Olivieri, hanno scritto questo stupendo brano che parla di una località balneare situata sulla costa orientale della Corsica, a circa una quarantina di chilometri a nord di Porto Vecchio, una bellissima località che si chiama Solensara e della quale poi è stata fatta una bellissima canzone in francese, ma non solo, anche in italiano, cantata da Enrico Macias.

0: Ed è stata così l'occasione per riascoltare un brano davvero stupendo di qualche anno fa. Intanto si è concluso il Gran Premio di Silverstone ed è un bel podio, nonché vittoria per la Ferrari, perché dietro la vettura di sicurezza Charles Leclerc, il monegasco della Ferrari, vince il suo primo Gran Premio della stagione davanti a George Russell, il britannico, e l'altro britannico ma anche ferrarista, Lewis Hamilton. C'è stato un bel duello anche tra Leclerc e Kimi Antonelli, però alla fine Kimi Antonelli ha avuto problemi con la sua vettura e così non ha potuto continuare questa sua lotta, e finisce così con una bella vittoria per la Ferrari a Silverstone, e speriamo che sia di buon auspicio per il resto, il rimanente della stagione. Il prossimo Gran Premio di Formula 1 sarà quello del prossimo 17 a 19 luglio e sarà in Belgio, Gran Premio che si correrà sul famoso, nonché pittoresco ma anche pericoloso, circuito di Spa-Francorchamps, un circuito che è tanto amato dai piloti ma anche temuto, e soprattutto temuto per quel che riguarda il meteo, perché lì siamo in Belgio, siamo nelle Ardennes ed è un luogo dove le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente e dove abbiamo visto addirittura qualche anno fa una gara noiosissima dove praticamente l'intero Gran Premio è stato disputato dietro una vettura di sicurezza. Speriamo non sia questo il caso nella prossima edizione di questo Gran Premio tra circa due settimane. Però non è soltanto questo lo sport di oggi, ci sono anche altri eventi attesissimi. Il più atteso per noi adesso, dopo questa vittoria della Ferrari in Formula 1, è sicuramente quello della sfida tra Yannick Sinner e il giapponese Mochizuki. È stata posticipata adesso alle ore 13:30 ora di Montreal, l'inizio della partita. Ultima pausa pubblicitaria e poi ultima canzone per oggi.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e L'Angelier.

0: Niente paura, erano a distanza di sicurezza dalla console, l'acqua non è arrivata fino a qui e dunque non è saltato niente e posso tranquillamente chiudere questa trasmissione dando un ultimo sguardo al bollettino meteorologico. Ovviamente questi erano i Colapesce e Di Martino con Splash. Allora, in questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è di 25 gradi, dunque pian piano sta salendo, è percepita a 25, dunque si sta bene, l'aria è piuttosto secca. Non sarà così tutta la settimana, ma per il momento lo è e dunque approfittiamone. Oggi la temperatura massima che raggiungeremo dovrebbe toccare i 29 gradi, percepite a 32, ecco, sotto un cielo perfettamente soleggiato. Il vento soffierà leggerissimo da nord-est a circa 5-7 km orari, punte intorno ai 15 km orari, dunque da leggera brezza a leggerissimo vento. Questa sera soleggiato con passaggi nuvolosi, poi il tramonto e poi il cielo sarà variabile. Questa notte la temperatura scende ma soltanto a 18 gradi, percepite a 18, dunque piacevole anche la notte. Domani mattina cielo variabile, come anche in pomeriggio, quando la temperatura dovrebbe raggiungere i 29 gradi, percepiti a 34, ma ancora domani una giornata da vento che soffierà piuttosto leggero. Se guardiamo la fase lunare, siamo a due giorni prima del secondo quarto, dunque in fase di luna calante gibbosa. Il sole questa mattina è sorto alle 5.13, tramonterà alle 20.44, durata del giorno 15 ore e 30 minuti. Si stanno accorciando le giornate, ma pian pianino, lentamente, niente di cui preoccuparsi. Intanto, secondo il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il 17° giorno del mese di Messidor, giorno ufficialmente denominato Jour de la Groseille, che in italiano viene chiamato il Ribes, è una bacca che somiglia un po' alle cranberries, le canberge. Ed è tutto da parte mia, Alessandro Fortino, davvero contento di essere stato in vostra compagnia, di avervi fatto ascoltare tante belle canzoni. Se Dio vuole, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì, mi raccomando, sempre tanta gentilezza in verso tutto e cercate di approfittare al massimo del bel tempo che Madre Natura ci offre. Con questo un abbraccio fortissimo, buona domenica e buona settimana a tutti.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: Franco Bagutti,
2: con Dio dei Monti,
3: Benedetta Carretta,
2: con una canzone di Ennio Morricone, Cinema Paradiso,
3: e di Napoli,
2: Tu sei una cosa grande,
3: e l'inconfondibile duo di Mina e Adriano Celentano
2: con Eva. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: All'antenna di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di canzoni sempre verdi, selezionate per voi da Mario Lipari e presentate in compagnia di
1: Roberto Lantucci. Continuiamo con il nostro blocco musicale, sarà il turno di Alan Sorrenti che ci canta
0: Non so che darei,
1: Dario Baldan Bembo,
0: aria,
1: l'orchestra di James Last,
0: con un medley, La Paloma,
1: e la banda Famiglia Paganini,
0: Merica, Merica.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Toto Cotugno che ci canta
0: Buonanotte,
1: Andrea Bocelli,
0: Ave Maria Nomoro
1: e I Ricchi e Poveri.
0: Ciao Italy, ciao amore.
1: Buon ascolto.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempre verdi italiani ed internazionali a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo col nostro blocco musicale, adesso è il turno di Pino Daniele e Luciano Pavarotti che ci cantano
0: Napoli è
1: e Luciano Occhino
0: Lu Cornuttu.
1: Buon ascolto.

0: E siamo arrivati quasi ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, cosa ci fai ascoltare come ultima canzone?
1: Ho scelto l'orchestra di Paul Mauriac con Non è casa mia.
0: Bene, noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Alle 14 e sabato mattina alle 5.
0: Buon proseguimento di giornata, ciao ciao.
1: Arrivederci.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.
2: Chi passeggerà ora nel nostro parco di Belsize

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.